0: mushrooms, everything around me.
1: Kurang rasanya teman Prodo kalau sore-sore ngobrolnya cuma sendirian ya. Rangga udah gak sendirian pastinya ya di sore ini.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu